0: Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica. Sui 96.8. 96.8.
1: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un

0: Sono le 2:30. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

spaventa niente, tranne competere con l'amore. Ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza arrossire. Magari.

0: le 3:02.
1: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: It's the new star.
7: Ritz canta storie. Vi propone

0: Segui il suono di Radio La Voce.
1: Mi hai lasciato senza parole, come una

ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: Embassy. Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico. Step turupistico. Step peteristico. Step erefistico. Rap futuristico.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

dell'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Il tempo è un concetto strano, se lo pensi è già finito, se lo immagini perdi tempo a cercarlo. Tempo è croce, Dio, siamo noi, il tempo è il mio delirio, la mia musica è il tempo, è il mio corpo, il mio tempio. Il tempo non dimentica, mi chiama tutte le volte, mi obbliga a pensarlo, maledetto. E io gli rispondo che il tempo lo passerei con te a cantare, a fare l'amore, e che nel coraggio delle idee c'è la libertà. Ma il mio amore resiste al tempo, la mia forza resiste al tempo, il mio coraggio resiste al tempo.

Occhia sbucciate, ma che continua a pregare. Tempo è perso a non amare. Tempo, lui non sa aspettare. Tempo sei tu, il mio corpo, il mio tempio. Ma il mio amore resiste al tempo, la mia forza resiste al tempo, il mio coraggio resiste al tempo, perché

sei tu che mi ami. Vita è una madre che abbraccia suo figlio. Vita è fare pace mentre tutto intorno va a puttane. Vita è vedere le ferite che ti trasformano in un campione. Vita sei tu che sorridi e mi perdoni un altro errore.

0: two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Yes! Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce.
4: Radio La Voce.
5: È

fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì e piano piano ti faccio vedere. C'erano solo quattro farfalle.

0: Sono le 6:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

0: Sono le 6 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
3: Radio La Voce. Radio La Voce.
0: Radio La Voce.
2: It

0: Sono le 7:31. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 8.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce che con le 5 edizioni di quest'oggi, lunedì 14 settembre, riprende regolarmente la sua trasmissione. Apriamo il radiogiornale con una notizia che interessa l'intero Sarrabus e che riguarda l'ordinanza numero 376 dello scorso 11 settembre con la quale l'ANAS, struttura territoriale Sardegna, ha disposto la chiusura totale al traffico del tratto compreso tra il chilometro 39 e il chilometro 47 della strada statale 125 VAR Nuova Orientale Sarda che interessa la galleria Regini all'interno della quale il personale tecnico di ANAS e le maestranze dovranno eseguire attività di verifica e controlli sugli interventi realizzati all'interno della galleria, in particolare sugli impianti di illuminazione e sugli apparati tecnologici. L'obiettivo è verificare il corretto funzionamento degli impianti e garantire le necessarie condizioni di sicurezza sia per gli automobilisti sia per il personale impegnato nel le operazioni. Il provvedimento scatterà alle ore 23 di domani martedì 15 settembre e resterà in vigore fino alle ore 5 di mercoledì 16 settembre per un totale complessivo di 6 ore. La chiusura arriva nell'ambito del percorso di ammodernamento della galleria Regini che è stata interessata da un importante intervento avviato nel 2025. I lavori hanno riguardato tra le altre opere il nuovo sistema di illuminazione a LED, i dispositivi luminosi di sicurezza e gli impianti antincendio e di ventilazione. L'intervento complessivo è stato indicato da ANAS in circa 12 milioni di euro. La galleria Regini, lunga circa 1,9 chilometri, rappresenta un punto strategico della viabilità tra il Sarrabus e l'Ogliastra. Proprio per la sua importanza, durante le precedenti fasi di lavoro, ANAS aveva già disposto chiusure della statale e deviazioni sulla viabilità secondaria attraverso Muravera. Agli automobilisti che dovranno percorrere le direttive Sarrabus Ogliastra o il collegamento verso Cagliari, si raccomanda pertanto di tenere conto della chiusura e di seguire la segnaletica predisposta sul posto. Come anticipato negli scorsi giorni, con una lettera inviata ai sindaci dei comuni interessati, il direttore del distretto sanitario Sarrabus Gerrei, dottor Massimo Carboni, ha ufficializzato che già dallo scorso venerdì 11 settembre la sede del servizio di continuità assistenziale, quella in pratica della Guardia Medica, è stata trasferita presso la Casa di Comunità sita in via Sardegna senza numero civico a Muravera. Gli utenti che avessero necessità di rivolgersi al servizio di continuità assistenziale possono recarsi presso questa nuova sede. Restano invariati gli orari di servizio e i recapiti telefonici. Ed ora apriamo la pagina sportiva parlando di sport e di calcio. Ieri si è giocata la seconda giornata del campionato nazionale di Serie D. Il Costa Orientale Sarda era impegnato ad Anzio in una partita con una diretta concorrente per la salvezza. La squadra sarrabese ogliastrina ha vinto per 1-0 grazie alla rete messa a segno al primo minuto della ripresa da Alessio Murgia. Una partita che i sardi hanno giocato molto bene per tutto il primo tempo senza riuscire a realizzare nessuna marcatura. Dopo la rete del vantaggio i gialloblu non sono stati particolarmente impegnati dai laziali che hanno dovuto sottostare alla migliore organizzazione di gioco degli uomini di Francesco Lui. Ma vediamo tutti i risultati alla classifica dopo questo secondo turno. Budoni Aranova 2-2, Monastir Lodigiani 5-1. A Sassari Paganese Latte Dolce 3-2, a Fragolese Sarnese 1-1, a Campagnano Sese Campagnano 1-0, al Balonga Agnani 3-1, come detto ad Anzio Cos Anzio 1-0, Trastevere Gelbison 2-1, Unipomezia Venafro 1-1. La classifica vede al comando il Monastir Lo Sese, l'Albalonga, la Paganese e il Trastevere con 6 punti, Sarnese 4, Cos e Vigor Campagnano 3 punti, Aranova 2 punti, Gelbison Venafro e Anzio 1 punto. Latte Dolce, Lodigiani e Agnani 0 punti. Sabato scorso, con tutte le partite giocate in anticipo, ha avuto inizio anche il torneo di eccellenza regionale. Nella prima uscita di campionato giocata in casa, il Villa Simius ha pareggiato 0-0 contro il Lanusei. I gialloblu hanno ottenuto un importante punto contro una forte formazione che non è riuscita a vincere nonostante i simiesi abbiano giocato per tutta la ripresa con un uomo in meno per l'espulsione di Scioni. Ma vediamo anche in questo caso tutti i risultati e la classifica dopo questo primo turno. Iglesias Ilva Maddalena Modena 0-0, Atletico Uri Galangianus 3-1, Bonorva Villa Cilese 2-1, Tortoli Alghero 1-1, Santa Teresa Gallura Nuorese 5-0, Taloro Gavoi Terralba 3-1, a Tempio Usinese Tempio 1-0, Villa Simius Lanusei come detto 0-0. La classifica vede al comando il Santa Teresa Gallura, l'Atletico Uri, Taloro Gavoi, il Bonorva e l'Usinese con 3 punti, Alghero Tortoli Iglesias, Ilva Maddalena Lanusei Villa Simius 1 punto, Villa Cidro Tempio Calangianus Terralba Nuorese 0 punti. Ieri si è giocata la prima giornata del campionato di promozione Girone A. Il Castiadas ha vinto 1-0 contro Lutta grazie alla rete del solito Miranda, che si conferma giocatore essenziale nello scacchiere biancoverde. Vediamo anche in questo caso tutti i risultati alla classifica dopo questo primo turno. Accademia Sulcitana Ferrini Cagliari 0-6, Cannonau Jerzupicchi Arbus Guspini 1-1, Samugheo Atletico Cagliari 3-0, Selargius Sant'Elena 1-0, ad Auristano Arborea Tarros 2-0, Auta come detto Castiada Surta 1-0, Vecchio Borgo Sant'Elia Antiochese 2-0, a Cagliari Atletico Masainas Cuscagliari 2-0. Ferrini Cagliari, Samugheo, Selargius, Arborea, Castiadas, Vecchio Borgo Sant'Elia e Atletico Masainas 3 punti, Cannonau Jerzupicchi e Arbus 1 punto, Accademia Sulcitana, Atletico Cagliari, Sant'Elena, Tarros, Uta, Antiochese e Cuscagliari 0 punti. E dopo lo sport e prima di salutarci vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata, i venti soffieranno moderati con direzione sud-est, mare poco mosso, le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 29 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente Giancarlo Cucu. Nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni, informazioni, news, informazioni, locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 8 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9:34.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 10. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Una hit di oggi, una hit di ieri, la radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

kişi Omar. Fakirun denerinde o şakarı Omar. E con mio pane non ti va manca mai. Ma tu che ne sai?

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 10 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce che con le 5 edizioni di quest'oggi, lunedì 14 settembre, riprende regolarmente la sua trasmissione. Apriamo il radiogiornale con una notizia che interessa l'intero Sarrabus e che riguarda l'ordinanza numero 376 dello scorso 11 settembre con la quale l'ANAS, struttura territoriale Sardegna, ha disposto la chiusura totale al traffico del tratto compreso tra il chilometro 39 e il chilometro 47 della strada statale 125 VAR Nuova Orientale Sarda che interessa la galleria Regini all'interno della quale il personale tecnico di ANAS e le maestranze dovranno eseguire attività di verifica e controlli sugli interventi realizzati all'interno della galleria, in particolare sugli impianti di illuminazione e sugli apparati tecnologici. L'obiettivo è verificare il corretto funzionamento degli impianti e garantire le necessarie condizioni di sicurezza sia per gli automobilisti sia per il personale impegnato nel le operazioni. Il provvedimento scatterà alle ore 23 di domani martedì 15 settembre e resterà in vigore fino alle ore 5 di mercoledì 16 settembre per un totale complessivo di 6 ore. La chiusura arriva nell'ambito del percorso di ammodernamento della galleria Regini che è stata interessata da un importante intervento avviato nel 2025. I lavori hanno riguardato tra le altre opere il nuovo sistema di illuminazione a LED, i dispositivi luminosi di sicurezza e gli impianti antincendio e di ventilazione. L'intervento complessivo è stato indicato da ANAS in circa 12 milioni di euro. La galleria Regini, lunga circa 1,9 chilometri, rappresenta un punto strategico della viabilità tra il Sarrabus e l'Ogliastra. Proprio per la sua importanza, durante le precedenti fasi di lavoro, ANAS aveva già disposto chiusure della statale e deviazioni sulla viabilità secondaria attraverso Muravera. Agli automobilisti che dovranno percorrere le direttive Sarrabus Ogliastra o il collegamento verso Cagliari, si raccomanda pertanto di tenere conto della chiusura e di seguire la segnaletica predisposta sul posto. Come anticipato negli scorsi giorni, con una lettera inviata ai sindaci dei comuni interessati, il direttore del distretto sanitario Sarrabus Gerrei, dottor Massimo Carboni, ha ufficializzato che già dallo scorso venerdì 11 settembre la sede del servizio di continuità assistenziale, quella in pratica della Guardia Medica, è stata trasferita presso la Casa di Comunità sita in via Sardegna senza numero civico a Muravera. Gli utenti che avessero necessità di rivolgersi al servizio di continuità assistenziale possono recarsi presso questa nuova sede. Restano invariati gli orari di servizio e i recapiti telefonici. Ed ora apriamo la pagina sportiva parlando di sport e di calcio. Ieri si è giocata la seconda giornata del campionato nazionale di Serie D. Il Costa Orientale Sarda era impegnato ad Anzio in una partita con una diretta concorrente per la salvezza. La squadra sarrabese ogliastrina ha vinto per 1-0 grazie alla rete messa a segno al primo minuto della ripresa da Alessio Murgia. Una partita che i sardi hanno giocato molto bene per tutto il primo tempo senza riuscire a realizzare nessuna marcatura. Dopo la rete del vantaggio i gialloblu non sono stati particolarmente impegnati dai laziali che hanno dovuto sottostare alla migliore organizzazione di gioco degli uomini di Francesco Loi. Ma vediamo tutti i risultati alla classifica dopo questo secondo turno. Budoni Aranova 2-2, Monastir Lodigiani 5-1. A Sassari Paganese Latte Dolce 3-2, a Fragolese Sarnese 1-1, a Campagnano Sese Campagnano 1-0, al Balonga Agnani 3-1, come detto ad Anzio Cosso Anzio 1-0, Trastevere Gelbison 2-1, Unipomezia Venafro 1-1. La classifica vede al comando il Monastir Lossese, l'Albalonga, la Paganese e il Trastevere con 6 punti, Sarnese 4, Cosse Vigor Campagnano 3 punti, Aranova 2 punti, Gelbison Venafro e Anzio 1 punto, Latte Dolce, Lodigiani e Agnani 0 punti. Sabato scorso, con tutte le partite giocate in anticipo, ha avuto inizio anche il torneo di eccellenza regionale. Nella prima uscita di campionato giocata in casa, il Villa Simius ha pareggiato 0-0 contro il Lanusei. I gialloblu hanno ottenuto un importante punto contro una forte formazione che non è riuscita a vincere nonostante i simiesi abbiano giocato per tutta la ripresa con un uomo in meno per l'espulsione di Scioni. Ma vediamo anche in questo caso tutti i risultati e la classifica dopo questo primo turno. Iglesias Ilva Maddalena Modena 0-0, Atletico Uri Galangianus 3-1, Bonorva Villa Cilese 2-1, Tortoli Alghero 1-1, Santa Teresa Gallura Nuorese 5-0, Taloro Gavoi Terralba 3-1, a Tempio Usinese Tempio 1-0, Villa Simius Lanusei come detto 0-0. La classifica vede al comando il Santa Teresa Gallura, l'Atletico Uri, Taloro Gavoi, il Bonorva e l'Usinese con 3 punti, Alghero, Tortoli, Iglesias, Ilva Maddalena, Lanusei, Villa Simius 1 punto, Villa Cidro, Tempio, Calangianus, Terralba, Nuorese 0 punti. Ieri si è giocata la prima giornata del campionato di promozione Girone A. Il Castiadas ha vinto 1-0 contro Lutta grazie alla rete del solito Miranda, che si conferma giocatore essenziale nello scacchiere biancoverde. Vediamo anche in questo caso tutti i risultati alla classifica dopo questo primo turno. Accademia Sulcitana, Ferrini Cagliari 0-6, Cannonau Jerzupicchi, Arbus Guspini 1-1, Samugheo Atletico Cagliari 3-0, Selargius Sant'Elena 1-0, ad Auristano Arborea Tarros 2-0, Auta come detto Castiada Suta 1-0, Vecchio Borgo Sant'Elia Antiochese 2-0, a Cagliari Atletico Masainas Cuscagliari 2-0. Ferrini Cagliari, Samugheo, Selargius, Arborea, Castiada, Vecchio Borgo Sant'Elia e Atletico Masainas 3 punti, Cannonau Jerzupicchi e Arbus 1 punto, Accademia Sulcitana, Atletico Cagliari, Sant'Elena, Tarros, Uta, Antiochese e Cuscagliari 0 punti. E dopo lo sport e prima di salutarci vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata, i venti soffieranno moderati con direzione sud-est, mare poco mosso, le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 29 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione, informazione, news, informazione locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: stadio.
1: Sono le 11:30. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo un occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani. Come può?

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce che con le 5 edizioni di quest'oggi, lunedì 14 settembre, riprende regolarmente la sua trasmissione. Apriamo il radiogiornale con una notizia che interessa l'intero Sarrabus e che riguarda l'ordinanza numero 376 dello scorso 11 settembre con la quale l'ANAS, struttura territoriale Sardegna, ha disposto la chiusura totale al traffico del tratto compreso tra il chilometro 39 e il chilometro 47 della strada statale 125 VAR, Nuova Orientale Sarda, che interessa la galleria Regini.

0: all'interno della quale il personale tecnico di ANAS e le maestranze dovranno eseguire attività di verifica e controlli sugli interventi realizzati all'interno della galleria, in particolare sugli impianti di illuminazione e sugli apparati tecnologici. L'obiettivo è verificare il corretto funzionamento degli impianti e garantire le necessarie condizioni di sicurezza sia per gli automobilisti sia per il personale impegnato nelle operazioni. Il provvedimento scatterà alle ore 23 di domani martedì 15 settembre e resterà in vigore fino alle ore 5 di mercoledì 16 settembre per un totale complessivo di 6 ore. La chiusura arriva nell'ambito del percorso di ammodernamento della galleria Regini, che è stata interessata da un importante intervento avviato nel 2025. I lavori hanno riguardato, tra le altre opere, il nuovo sistema di illuminazione a LED, i dispositivi luminosi di sicurezza e gli impianti antincendio e di ventilazione. L'intervento complessivo è stato indicato da ANAS in circa 12 milioni di euro. La galleria Regini, lunga circa 1,9 km, rappresenta un punto strategico della viabilità tra il Sarrabus e l'Ugliastra. Proprio per la sua importanza, durante le precedenti fasi di lavoro, ANAS aveva già disposto chiusure della statale e deviazioni sulla viabilità secondaria attraverso Muravera. Agli automobilisti che dovranno percorrere le direttive Sarrabus-Ugliastra o il collegamento verso Cagliari, si raccomanda pertanto di tenere conto della chiusura e di seguire la segnaletica predisposta sul posto. Come anticipato negli scorsi giorni, con una lettera inviata ai sindaci dei comuni interessati, il direttore del distretto sanitario Sarrabus Gerrei, dottor Massimo Carboni, ha ufficializzato che già dallo scorso venerdì 11 settembre la sede del servizio di continuità assistenziale, quella in pratica della Guardia Medica, è stata trasferita presso la casa di comunità sita in via Sardegna, senza numero civico, a Muravera. Gli utenti che avessero necessità di rivolgersi al servizio di continuità assistenziale possono recarsi presso questa nuova sede. Restano invariati gli orari di servizio e i recapiti telefonici. Ed ora apriamo la pagina sportiva parlando di sport e di calcio. Ieri si è giocata la seconda giornata del campionato nazionale di Serie D. Il Costa Orientale Sarda era impegnato ad Anzio in una partita con una diretta concorrente per la salvezza. La squadra sarrabese ugliastrina ha vinto per 1-0 grazie alla rete messa a segno al primo minuto della ripresa da Alessio Murgia. Una partita che i sardi hanno giocato molto bene per tutto il primo tempo senza riuscire a realizzare nessuna marcatura. Dopo la rete del vantaggio, i gialloblu non sono stati particolarmente impegnati dai laziali, che hanno dovuto sottostare alla migliore organizzazione di gioco degli uomini di Francesco Loi. Ma vediamo tutti i risultati alla classifica dopo questo secondo turno. Budoni Aranova 2-2, Monastir Lodigiani 5-1, a Sassari Paganese Latte Dolce 3-2, a Fragolese Sarnese 1-1, a Campagnano Sese Campagnano 1-0, al Balonga Agnani 3-1, come detto ad Anzio Cos Anzio 1-0, Trastevere Gelbison 2-1, Unipomezia Venafro 1-1. La classifica vede al comando il Monastir Lo Sese, l'Albalonga, la Paganese e il Trastevere con 6 punti, Sarnese 4, Cos e Vigor Campagnano 3 punti, Aranova 2 punti, Gelbison, Venafro e Anzio 1 punto, Latte Dolce, Lodigiani e Agnani 0 punti. Sabato scorso, con tutte le partite giocate in anticipo, ha avuto inizio anche il torneo di eccellenza regionale. Nella prima uscita di campionato giocata in casa, il Villa Simius ha pareggiato 0-0 contro il Lanusei. I gialloblu hanno ottenuto un importante punto contro una forte formazione che non è riuscita a vincere nonostante i simiesi abbiano giocato per tutta la ripresa con un uomo in meno per l'espulsione di Scioni. Ma vediamo anche in questo caso tutti i risultati e la classifica dopo questo primo turno. Iglesias Ilva Maddalena 0-0, Atletico Uri Galangianus 3-1, Bonorva Villa Cilese 2-1, Tortoli Alghero 1-1, Santa Teresa Gallura Nuorese 5-0, Taloro Gavui Terralba 3-1, a Tempio Usinese Tempio 1-0, Villa Simius Lanusei come detto 0-0. La classifica vede al comando il Santa Teresa Gallura, l'Atletico Uri, Taloro Gavui, il Bonorva e l'Usinese con 3 punti, Alghero Tortoli Iglesias Ilva Maddalena Lanusei Villa Simius 1 punto, Villa Cidro Tempio Calangianus Terralba Nuorese 0 punti. Ieri si è giocata la prima giornata del campionato di promozione Girone A. Il Castiadas ha vinto 1-0 contro Lutta grazie alla rete del solito Miranda, che si conferma giocatore essenziale nello scacchiere biancoverde. Vediamo anche in questo caso tutti i risultati alla classifica dopo questo primo turno. Accademia Sulcitana Ferrini Cagliari 0-6, Cannonau Ierzupicchi Arbus Guspini 1-1, Samugheo Atletico Cagliari 3-0, Selargius Sant'Elena 1-0, ad Auristano Arborea Tarros 2-0, Auta come detto Castiadas Uta 1-0, Vecchio Borgo Sant'Elia Antiochese 2-0, a Cagliari Atletico Masainas Hellas Cuscagliari 2-0. Ferrini Cagliari, Samugheo, Selardius, Arborea, Castiada, Svecchio Borgo Sant'Elia e Atletico Masainas 3 punti, Cannonau Erzupicchi e Arbus 1 punto, Accademia Sulcitana, Atletico Cagliari, Sant'Elena, Tarros, Uta, Antiochese e Cuscagliari 0 punti. E dopo lo sport, e prima di salutarci, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata, i venti soffieranno moderati con direzione sud-est. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 29 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente, Giancarlo Cucu. Nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Mi piace. Ti voglio. Ti sento.
3: Radio La Voce. Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica. Sui 96.8. 96.8.
4: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
5: Un buongiorno carissimo a tutte le amiche e gli amici di Italia Hit Parade, la classifica settimanale dei 10 album più gettonati proprio dai nostri radioascoltatori. Classifica che riguarda la settimana che va dal 14 al 20 settembre 2026. Come sempre, prima di iniziare, andando a scoprire le tante novità, è veramente buona musica da parte dei nostri cantanti e cantante italiane, un grosso abbraccio dal vostro Mario, altrettanto grande il saluto da parte del nostro Michele al di là della cabina di regia della nostra fantastica radio, Radio La Voce 96800 MHz dagli studi di Muravera, via Marconi 107. A questo punto direi, prima notizia, dopo parecchie settimane l'uscita di Dito nella Piaga con Miss Italia, questo significa una new entry, il nuovo album di cui sentiamo per la prima volta il singolo che anticipa e dal titolo all'uscita del nuovo lavoro discografico di Elisa, si intitola Kintsugi e ci ascoltiamo proprio il brano stesso che dà il titolo Kintsugi.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E dopo questa new entry in nona posizione ritroviamo Tiziano Ferro. Dall'album Sono un grande ci ascoltiamo il singolo Meritiamo di più.

proseguiamo, ricordiamo che era new entry la settimana scorsa, parliamo di Ariete, in ottava posizione questa settimana. Anche per lei nuovo album, Tutti tornano a casa, e con la collaborazione di Angelina Mango ci ascoltiamo questo bel singolo dal titolo Che bella vita.

0: che bella vita.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 14 al 20 settembre 2026. Posizione numero 7, scende di un posto J-Ax. Anche per lui, nono album per questo zio rapper, come viene simpaticamente chiamato. L'album si intitola Vita, Morte, Miracoli. Ci ascoltiamo anche il singolo stesso che dà il titolo all'album, appunto Vita, Morte, Miracoli.

0: Yeah! Hit Parade! Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade! In studio, Mario!
1: E sale di una posizione, dalla settima alla sesta posizione questa settimana, Francesca Michelina, dall'album Magia Bianca, Una donna non può.

ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 14 al 20 settembre 2026. Posizione numero 4 stabile per Samurai J dall'album Amatore, con la collaborazione di Saif e Vito Salamanca. Ci ascoltiamo.

ancora occupiamoci delle tre posizioni più importanti, iniziando dalla posizione numero 3, dove ritroviamo Madame. Anche in questo caso l'album di questa bravissima artista si intitola Disincanto, mentre il brano che andiamo ad ascoltare è Grosso come il fango.

0: le più ascoltate, le più votate, Hit Parade, in studio Mario.
1: E se c'era un'altra novità dopo le new entry che abbiamo avuto modo di poter ascoltare nella top 10 di questa settimana, c'è la sorpresa, perché pensate, dopo ben 9 settimane alla prima posizione, perde il gradino più alto, ultimo, quindi al secondo posto questa settimana. Dal giorno che aspettavo ci ascoltiamo Io non so.

0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, facciamo il riepilogo iniziando alla posizione numero 10, dove abbiamo trovato una new entry, ovvero sia Elisa con Kim Sughi. Nono posto per Tiziano Ferro, Sono un grande. Ottava posizione per Ariete, Tutti tornano a casa. Settimo posto per J-Ax, Vita, Morte, Miracoli. Sesto posto per Francesca Michelin con l'album Magia Bianca. Quinto posto per Blanco con Ma. Quarta posizione per Samurai J con l'album Amatore. Terzo posto per Madame con Disincanto. Seconda posizione per Ultimo con Il giorno che aspettavo. E alla prima posizione troviamo Biagio Antonacci. Dall'album Mustang ci ascoltiamo You and Me.

0: migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
1: E così Biagio Antonacci riesce a scalzare dalla prima posizione dopo tantissime settimane ultimo. Quindi l'album è Mustang e abbiamo avuto il piacere di ascoltare il brano già prepista da alcune settimane dal titolo You and Me. A questo punto siamo arrivati alla conclusione, l'augurio che rimaniate sintonizzati sulle nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz in compagnia del nostro palinsesto musicale. È veramente tutto, un grosso ciao dal vostro Mario e altrettanto grande il saluto da parte del nostro Michele che cura la regia del programma. Ciao, alla prossima!

0: Sono le 12 e 49 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
3: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 13.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo un occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

riesco a dire neanche come stai. Come stai bene con quei pantaloni neri? Come stai bene oggi? Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti.

0: Sono le 13 e 30 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

kişi Omar. Fakirun denerinde o şakarı Omar. E con mio pane non ti va a mancare mai, ma tu che ne sai?

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News.
1: Informazione.
0: Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce che con le 5 edizioni di quest'oggi, lunedì 14 settembre, riprende regolarmente la sua trasmissione. Apriamo il radiogiornale con una notizia che interessa l'intero Sarrabus e che riguarda l'ordinanza numero 376 dello scorso 11 settembre con la quale l'ANAS, struttura territoriale Sardegna, ha disposto la chiusura totale al traffico del tratto compreso tra il chilometro 39 e il chilometro 47 della strada statale 125 VAR Nuova Orientale Sarda che interessa la galleria Regini all'interno della quale il personale tecnico di ANAS e le maestranze dovranno eseguire attività di verifica e controlli sugli interventi realizzati all'interno della galleria, in particolare sugli impianti di illuminazione e sugli apparati tecnologici. L'obiettivo è verificare il corretto funzionamento degli impianti e garantire le necessarie condizioni di sicurezza sia per gli automobilisti sia per il personale impegnato nel le operazioni. Il provvedimento scatterà alle ore 23 di domani martedì 15 settembre e resterà in vigore fino alle ore 5 di mercoledì 16 settembre per un totale complessivo di 6 ore. La chiusura arriva nell'ambito del percorso di ammodernamento della galleria Regini che è stata interessata da un importante intervento avviato nel 2025. I lavori hanno riguardato tra le altre opere il nuovo sistema di illuminazione a LED, i dispositivi luminosi di sicurezza e gli impianti antincendio e di ventilazione. L'intervento complessivo è stato indicato da ANAS in circa 12 milioni di euro. La galleria Regini, lunga circa 1,9 chilometri, rappresenta un punto strategico della viabilità tra il Sarrabus e l'Ogliastra. Proprio per la sua importanza, durante le precedenti fasi di lavoro, ANAS aveva già disposto chiusure della statale e deviazioni sulla viabilità secondaria attraverso Muravera. Agli automobilisti che dovranno percorrere le direttive Sarrabus Ogliastra o il collegamento verso Cagliari, si raccomanda pertanto di tenere conto della chiusura e di seguire la segnaletica predisposta sul posto. Come anticipato negli scorsi giorni, con una lettera inviata ai sindaci dei comuni interessati, il direttore del distretto sanitario Sarrabus Gerrei, dottor Massimo Carboni, ha ufficializzato che già dallo scorso venerdì 11 settembre la sede del servizio di continuità assistenziale, quella in pratica della Guardia Medica, è stata trasferita presso la Casa di Comunità sita in via Sardegna senza numero civico a Muravera. Gli utenti che avessero necessità di rivolgersi al servizio di continuità assistenziale possono recarsi presso questa nuova sede. Restano invariati gli orari di servizio e i recapiti telefonici. Ed ora apriamo la pagina sportiva parlando di sport e di calcio. Ieri si è giocata la seconda giornata del campionato nazionale di Serie D. Il Costa Orientale Sarda era impegnato ad Anzio in una partita con una diretta concorrente per la salvezza. La squadra sarrabese ogliastrina ha vinto per 1-0 grazie alla rete messa a segno al primo minuto della ripresa da Alessio Murgia. Una partita che i sardi hanno giocato molto bene per tutto il primo tempo senza riuscire a realizzare nessuna marcatura. Dopo la rete del vantaggio i gialloblu non sono stati particolarmente impegnati dai laziali che hanno dovuto sottostare alla migliore organizzazione di gioco degli uomini di Francesco Lui. Ma vediamo tutti i risultati alla classifica dopo questo secondo turno. Budoni Aranova 2-2, Monastir Lodigiani 5-1. A Sassari Paganese Latte Dolce 3-2, a Fragolese Sarnese 1-1, a Campagnano Sese Campagnano 1-0, al Balonga Agnani 3-1, come detto ad Anzio Cosso Anzio 1-0, Trastevere Gelbison 2-1, Unipomezia Venafro 1-1. La classifica vede al comando il Monastir Lossese, l'Albalonga, la Paganese e il Trastevere con 6 punti, Sarnese 4, Cosse Vigor Campagnano 3 punti, Aranova 2 punti, Gelbison Venafro e Anzio 1 punto, Latte Dolce, Lodigiani e Agnani 0 punti. Sabato scorso, con tutte le partite giocate in anticipo, ha avuto inizio anche il torneo di eccellenza regionale. Nella prima uscita di campionato giocata in casa, il Villa Simius ha pareggiato 0-0 contro il Lanusei. I gialloblu hanno ottenuto un importante punto contro una forte formazione che non è riuscita a vincere nonostante i simiesi abbiano giocato per tutta la ripresa con un uomo in meno per l'espulsione di Scioni. Ma vediamo anche in questo caso tutti i risultati e la classifica dopo questo primo turno. Iglesias Ilva Madalena Maddalena 0-0, Atletico Uri Galangianus 3-1, Bonorva Villa Cilese 2-1, Tortoli Alghero 1-1, Santa Teresa Gallura Nuorese 5-0, Taloro Gavoi Terralba 3-1, a Tempio Usinese Tempio 1-0, Villa Simius Lanusei come detto 0-0. La classifica vede al comando il Santa Teresa Gallura, l'Atletico Uri, Taloro Gavoi, il Bonorva e l'Usinese con 3 punti, Alghero, Tortoli, Iglesias, Ilva Maddalena, Lanusei, Villa Simius 1 punto, Villa Cidro, Tempio, Calangianus, Terralba, Nuorese 0 punti. Ieri si è giocata la prima giornata del campionato di promozione Girone A. Il Castiadas ha vinto 1-0 contro Lutta grazie alla rete del solito Miranda che si conferma giocatore essenziale nello scacchiere biancoverde. Vediamo anche in questo caso tutti i risultati alla classifica dopo questo primo turno. Accademia Sulcitana, Ferrini Cagliari 0-6, Cannonau Jerzupicchi, Arbus Guspini 1-1, Samugheo Atletico Cagliari 3-0, Selargius Sant'Elena 1-0, ad Auristano Arborea Tarros 2-0, Auta come detto Castiada Suta 1-0, Vecchio Borgo Sant'Elia Antiochese 2-0, a Cagliari Atletico Masainas Cuscagliari 2-0, Ferrini Cagliari, Samugheo, Selargius, Arborea, Castiada, Vecchio Borgo Sant'Elia e Atletico Masainas 3 punti, Cannonau Jerzupicchi e Arbus 1 punto, Accademia Sulcitana, Atletico Cagliari, Sant'Elena, Tarros, Uta, Antiochese e Cuscagliari 0 punti. E dopo lo sport e prima di salutarci vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata, i venti soffieranno moderati con direzione sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 29 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
2: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Radio La Voce.

pianto è che se non è strettamente vitale non si deve rubare. Ho scoperto che l'amore è un'arte da capire, e l'ho scoperto così, semplicemente amando, che tutto cambia mentre lo stai vivendo, e che alcune cose si allineano a stento.

0: non rinunciamo ad amare.
1: Sono le 15:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 15 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Segui il suono di Radio La Voce.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore. Quando penso a te, cosa resta di un amore?
3: Informazioni, informazioni, news, informazioni, locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.
5: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce, che con le 5 edizioni di quest'oggi, lunedì 14 settembre, riprende regolarmente la sua trasmissione. Apriamo il radiogiornale con una notizia che interessa l'intero Sarrabus e che riguarda l'ordinanza numero 376 dello scorso 11 settembre, con la quale l'ANAS, struttura territoriale Sardegna, ha disposto la chiusura totale al traffico del tratto compreso tra il chilometro 39 e il chilometro 47 della strada statale 125 VAR Nuova Orientale Sarda, che interessa la galleria Regini, all'interno della quale il personale tecnico di ANAS e le maestranze dovranno eseguire attività di verifica e controlli sugli interventi realizzati all'interno della galleria, in particolare sugli impianti di illuminazione e sugli apparati tecnologici. L'obiettivo è verificare il corretto funzionamento degli impianti e garantire le necessarie condizioni di sicurezza sia per gli automobilisti sia per il personale impegnato nelle operazioni. Il provvedimento scatterà alle ore 23 di domani, martedì 15 settembre, e resterà in vigore fino alle ore 5 di mercoledì 16 settembre per un totale complessivo di 6 ore. La chiusura arriva nell'ambito del percorso di ammodernamento della galleria Regini, che è stata interessata da un importante intervento avviato nel 2025. I lavori hanno riguardato, tra le altre opere, il nuovo sistema di illuminazione a LED, i dispositivi luminosi di sicurezza e gli impianti antincendio e di ventilazione. L'intervento complessivo è stato indicato da ANAS in circa 12 milioni di euro. La galleria Regini, lunga circa 1,9 chilometri, rappresenta un punto strategico della viabilità tra il Sarrabus e l'Ugliastra. Proprio per la sua importanza, durante le precedenti fasi di lavoro, ANAS aveva già disposto chiusure della statale e deviazioni sulla viabilità secondaria attraverso Muravera. Agli automobilisti che dovranno percorrere le direttive Sarrabus Ugliastra o il collegamento verso Cagliari, si raccomanda pertanto di tenere conto della chiusura e di seguire la segnaletica predisposta sul posto. Come anticipato negli scorsi giorni, con una lettera inviata ai sindaci dei comuni interessati, il direttore del distretto sanitario Sarrabus Gerrei, dottor Massimo Carboni, ha ufficializzato che già dallo scorso venerdì 11 settembre la sede del servizio di continuità assistenziale, quella in pratica della Guardia Medica, è stata trasferita presso la Casa di Comunità sita in via Sardegna senza numero civico a Muravera. Gli utenti che avessero necessità di rivolgersi al servizio di continuità assistenziale possono recarsi presso questa nuova sede. Restano invariati gli orari di servizio e i recapiti telefonici. Ed ora apriamo la pagina sportiva parlando di sport e di calcio. Ieri si è giocata la seconda giornata del campionato nazionale di Serie D. Il Costa Orientale Sarda era impegnato ad Anzio in una partita con una diretta concorrente per la salvezza. La squadra sarrabese ugliastrina ha vinto per 1-0 grazie alla rete messa a segno al primo minuto della ripresa da Alessio Murgia. Una partita che i sardi hanno giocato molto bene per tutto il primo tempo senza riuscire a realizzare nessuna marcatura. Dopo la rete del vantaggio i gialloblu non sono stati particolarmente impegnati dai laziali, che hanno dovuto sottostare alla migliore organizzazione di gioco degli uomini di Francesco Lui. Ma vediamo tutti i risultati e la classifica dopo questo secondo turno. Budoni Aranova 2-2, Monastir Lodigiani 5-1, Assas Sassari, Paganese Latte Dolce 3-2, a Fragolese Sarnese 1-1, a Campagnano Sese Campagnano 1-0, al Balonga Agnani 3-1, come detto ad Anzio Cosso Anzio 1-0, Trastevere Gelbison 2-1, Unipomezia Venafro 1-1. La classifica vede al comando il Monastir Lo Sese, l'Alba Longa, la Paganese e il Trastevere con 6 punti, Sarnese 4, Cosso e Vigor Campagnano 3 punti, Aranova 2 punti, Gelbison Venafro e Anzio 1 punto, Latte Dolce Lodigiani Agnani 0 punti. Sabato scorso, con tutte le partite giocate in anticipo, ha avuto inizio anche il torneo di eccellenza regionale. Nella prima uscita di campionato giocata in casa, il Villa Simius ha pareggiato 0-0 contro il Lanusei. I gialloblu hanno ottenuto un importante punto contro una forte formazione che non è riuscita a vincere nonostante i simiesi abbiano giocato per tutta la ripresa con un uomo in meno per l'espulsione di Scioni. Ma vediamo anche in questo caso tutti i risultati e la classifica dopo questo primo turno. Iglesias Ilva Maddalena 0-0, Atletico Uri Galangianus 3-1, Bonorva Villa Cilese 2-1, Tortoli Alghero 1-1, Santa Teresa Gallura Nuorese 5-0, Taloro Gavoi Terralba 3-1, a Tempio Usinese Tempio 1-0, Villa Simius Lanusei come detto 0-0. La classifica vede al comando il Santa Teresa Gallura, l'Atletico Uri, Taloro Gavoi, il Bonorva, l'Usinese con 3 punti, Alghero Tortoli Iglesias Ilva Maddalena Lanusei Villa Simius 1 punto, Villa Cidro Tempio Calangianus Terralba Nuorese 0 punti. Ieri si è giocata la prima giornata del campionato di promozione Girone A. Il Castiadas ha vinto 1-0 contro Lutta grazie alla rete del solito Miranda che si conferma giocatore essenziale nello scacchiere biancoverde. Vediamo anche in questo caso tutti i risultati alla classifica dopo questo primo turno. Accademia Sulcitana Ferrini Cagliari 0-6, Cannonau Jerzupicchi Arbus Guspini 1-1, Samugheo Atletico Cagliari 3-0, Selargius Sant'Elena 1-0, ad Auristano Arborea Tarros 2-0, Auta come detto Castiada Suta 1-0, Vecchio Borgo Sant'Elia Antiochese 2-0, a Cagliari Atletico Masainas Cuscagliari 2-0. Ferrini Cagliari, Samugheo, Selargius, Arborea, Castiadas, Vecchio Borgo Sant'Elia e Atletico Masainas 3 punti, Cannonau Jerzupicchi e Arbus 1 punto, Accademia Sulcitana, Atletico Cagliari, Sant'Elena, Tarros, Uta, Antiochese e Cuscagliari 0 punti. E dopo lo sport e prima di salutarci vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata, i venti soffieranno moderati con direzione sud-est, mare poco mosso, le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 29 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
3: Informazioni, informazioni, news, informazioni, locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
4: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia. Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in

amici, eccoci pronti per ripartire in questa nuova settimana insieme. Intanto siamo tornati nel nostro vecchio orario, ci siamo messi alle spalle l'orario estivo che ci ha accompagnato per tutta l'estate e ora si ricomincia dalle 16.05. Va bene, un saluto a tutto il pubblico che ci segue sempre con affetto dalla radio e non solo, grazie per essere in mia compagnia, un saluto a Roberta e Giorgio che aspettavano da un po' il nostro live, assidui ascoltatori, grandi amici del sottoscritto ma anche del programma Dediche Richieste di Radio La Voce. Va bene, 346 12 72 406, il numero con il quale messaggiare con noi, quindi se avete come sempre un brano da ascoltare, da dedicare, dei saluti, degli auguri da fare, non aspettate, inviate subito l'SMS WhatsApp al 346 12 72 406. Si parte subito con una delle ultime novità discografiche, nuovo singolo di Laura Pausini, che è una cover, lo abbiamo già detto, un successo di Raff reinterpretato da Laura Pausini, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

E così siamo partiti con la prima canzone in programma, primo brano richiesto da voi, ed è anche una delle ultime novità discografiche, nuovo singolo di Laura Pausini, cover di un grande successo di Raff, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Nuovo singolo anche per Ernia, si intitola Dedica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E la nuova canzone di Ernia non poteva mancare assolutamente all'interno del nostro spazio dediche e richieste, anche perché si intitola Dedica, quindi ci sta proprio a pennello, come si direbbe, ci sta proprio veramente molto bene questa canzone, visto anche il titolo. Va bene, ma tra l'altro molto molto bello sto disco, sto singolo che stiamo ascoltando da qualche puntata, un'altra bella new entry, dedica Ernia. Va bene, un altro disco novità, intanto saluto ancora tutto il pubblico che ci sta seguendo dalla radio e non solo, in streaming, dall'app, in dub, insomma come sempre potete scegliere come ascoltarci in diretta radio e dai 96.8 in streaming, dall'app, in dub. Grazie ancora per essere in mia compagnia in questa prima puntata di questa nuova settimana insieme.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

la nuova di Fred De Palma qui al programma dediche richieste, ragazzino. E ora torno da te. Il titolo di questa nuova canzone, dopo averci fatto girare la testa per diverso tempo, Fred De Palma ha pubblicato questo nuovo brano. Ok, con il prossimo disco, una dedica speciale a un grande amico, Giorgio, con tanti auguri di buon compleanno, con i migliori anni della nostra vita, di Renato Zero.

Bene amici, con i migliori anni della nostra vita del mitico Renato Zero abbiamo cominciato a festeggiare il compleanno di Giorgio. Tanti auguri, buon compleanno Giorgio, insomma tutta la puntata sarà dedicata a questo amico di Radio La Voce, anche del sottoscritto Katy Perry.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

E così abbiamo accontentato anche un altro amico ascoltatore, Sandro, se non ricordo male. Sì, era stato lui a richiedermi Antidroga di Emma e Fabri Fibra. Ancora musica italiana con una new entry che stiamo già ascoltando da qualche puntata, si intitola Il Sole, Uelo, Alvaro Soler, Roy Paci.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene amici e amiche in ascolto, con questo disco dance siamo entrati in uno dei tanti spazi dedicati al ritmo, la dance, del programma Dediche Richieste, disco che mi è stato richiesto tra l'altro da un'amica ascoltatrice alla quale mando un saluto e un grazie.

Ancora spazio dance qui al programma Dediche Richieste, siamo in diretta, un saluto da Gianni, saluto che parte dal nostro studio 1, dalla cabina di regia della via Marconi 107 in Muravera. Le migliori hit italiane internazionale dance, la musica del momento e non tante new entry, novità discografiche, le vostre canzoni preferite, grazie al 34 612 72 406.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

346 12 72 406, amici, il numero con il quale messaggiare con noi durante la diretta. Il nostro viaggio musicale continua dopo aver ascoltato Ligabue con Qualcosa per te, due voci femminili molto belle, quella di Ariete e Angelina Mango, Che bella vita.

0: che bella vita.
1: Che bella vita, questo è il titolo della canzone nuova di Ariete insieme a Angelina Mango, questo bel duetto che abbiamo già avuto modo di ascoltare qualche puntata fa nello spazio dedicato alle new entry, alle novità discografiche, dove c'era anche questa canzone di Alex Warren, Emerald Eyes.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Nuovo singolo anche per J-Ax dal suo ultimo lavoro discografico Vita, Morte, Miracoli, un altro brano che stiamo ascoltando da qualche puntata. Da due giorni, due puntate praticamente, anche lei fa parte della nostra playlist qui al programma Dediche Richieste, con questo nuovo singolo, è la grande Elisa.

nuova hit di Elisa qui al programma Dediche Richieste, un'altra bella novità discografica per quanto riguarda la musica italiana. Va bene, continuiamo con un altro disco, Taste Like Summer, dalla voce di James Blunt.

band è James Blunt con il suo nuovo singolo, ci porta diritti all'ultima parte della nostra diretta. Abbiamo ancora spazio per stare insieme, ascoltare buona musica e voi richiedere i brani ovviamente e lanciare dediche, saluti e auguri al 34 612 72 406. Meraviglioso errore, Gianna Nannini.

lassù. E questa è la nuova bella canzone di Gianna Nannini, Meraviglioso errore, il titolo di questo nuovo singolo che stiamo ascoltando da pochissime puntate. Giulia Brescia con Serenamente.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Ti aspetti? Chiama!

Ok, siamo quasi alla fine di questa puntata, ultimi lanci, ultimi dischi richiesta. Intanto ci ascoltiamo anche questa canzone di Noemi. Noemi con Tu cosa fai questa sera?

0: Penultimo brano in programma, tu cosa fai questa sera?
1: Stasera forse è meglio andare, forse
0: la vado. Prossima canzone, ancora musica italiana, che tra l'altro chiude la puntata.
1: Che se mi manchi, spero di non incontrare.
0: Silvana, che saluto, la dedica a Cristina, Stefania, Gianni. Silvana, Cristina e Stefania ci seguono da San Vito, Gianni invece segue da Muravera. Va bene, la Calma Metafisica di Ermal Meta e il brano dedicato, abbinato a questa dedica. Ancora un saluto alle protagoniste della dedica appena lanciata e beh, un saluto a loro, un saluto a tutto il pubblico che ha seguito la diretta radio ma anche in streaming dall'app in dub per tutti voi. Speriamo che qualcuno in più, nella prossima si riparte alle 16.05 per un altro viaggio musicale insieme. Ermal Meta con Calma Metafisica.

0: Sono le 17 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Gioiosi tanti c'è, noi veniamo al tuo altar per amarti, o Signore, in te piangere chiede dove Dio.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. La nostra Eucaristia, oggi vogliamo pregare e ricordare Luigino, Anita, Tito e Zelinda. Li affidiamo al Dio dell'amore. La Chiesa oggi celebra la festa dell'esaltazione della Santa Croce. Abbiamo il Crocifisso che ci aiuta così anche a entrare nel mistero del dolore e dell'amore. Oh Dio, ci ha amato così tanto che ha dato la vita per noi. E anche le letture ci aiutano così a contemplare, lasciarci avvolgere da questo amore del Signore. Poi cogliamo l'occasione anche per ringraziare il Signore per la presenza di Don Andrea, Don Stefano, perché domani loro se ne vanno nella loro parrocchia. Roberta stava chiedendo che stessero qui, però dopo arrivano quelli di San Roque Decimo, ci picchiano e abbiamo rubato i parroci, però loro. Li ringraziamo anche per la loro presenza. È un'altra notizia che avrei voluto darvi in un altro momento, in un altro modo, però accelerata, perché i mezzi di comunicazione oggi, anziché aspettare i tempi dovuti, burocratici, vincono, no? Ecco, sabato sono stati ordinati due sacerdoti, Don Enrico e Don Leonardo, e il Vescovo ha disposto che uno dei due venga qui a Muravera per fare il servizio, e Don Enrico, che è di Seuni, Selegas, Sorella mia li conosce, quindi adesso vediamo, allora hanno in questi giorni le prime messe nelle loro comunità, poi più avanti si farà presente, avremo modo di celebrare qui la loro prima messa, almeno di Don Enrico. Così ringraziamo il Signore anche per questo, per questa attenzione da parte del Vescovo verso la nostra parrocchia, così per svolgere un servizio in mezzo a noi. Quindi tutti i motivi per dire grazie al Signore e ringraziare del suo amore. Chiediamo perdono delle nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore, Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che hai voluto salvare gli uomini con la croce del tuo Figlio Unigenito, concedi a noi che abbiamo conosciuto in terra di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che hai voluto salvare gli uomini con la croce del tuo Figlio Unigenito,

0: dal libro dei numeri. In quei giorni il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: perché ci avete fatto salire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero. Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti, i quali mordevano la gente, e un gran numero di israeliti morì. Il popolo venne da Mosè e disse: abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti. Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: fatti un serpente e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà stato morso e lo guarderà, resterà in vita. Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l'asta. Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Non dimenticate le opere del Signore.
1: Non dimenticate
0: le opere del Signore. Ascolta, popolo mio, la mia legge. Porgi l'orecchio alle parole della mia bocca. Aprirò la mia bocca con una parabola. Rievocherò gli enigmi dei tempi antichi. Non dimenticate le opere del Signore. Quando li uccideva, lo cercavano e tornavano a rivolgersi a lui. Ricordavano che Dio è la loro roccia e Dio, l'Altissimo, il loro Redentore. Non dimenticate le opere del Signore. Lo lusingavano con la loro bocca, ma gli mentivano con la lingua. Il loro cuore non era costante verso di lui e non erano fedeli alla sua alleanza. Non dimenticate le opere del Signore. Ma lui, misericordioso, perdona la colpa invece di distruggere. Molte volte trattenne la sua ira e non scatenò il suo furore. Non dimenticate le opere del Signore.

Beata la Vergine Maria, perché senza morire meritò sotto la croce del Signore la palma del martirio. Amen.

0: Pensavo. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Parola del Signore.
1: Gloria.

Siano santo Gesù Cristo. Noi celebriamo oggi, la Chiesa celebra l'esaltazione della Santa Croce, che non è un santo, no, ma è il luogo, il trono che il nostro Re ha scelto per manifestarsi potente e glorioso, no? È incredibile. C'è un luogo di supplizio usato dai Romani, dove maltrattavano e umiliavano e facevano soffrire coloro che venivano crocifissi. Gesù, assumendo la nostra condizione umana e scegliendo di morire così, ha trasformato quello che era il patibolo in segno di benedizione e di salvezza. E la Chiesa orientale oggi celebra questa festa come fosse Pasqua, perché nella croce Gesù ci ha salvato. È risorto, ma è passato attraverso la sofferenza della croce, e il 14 di settembre si ricorda anche un avvenimento che era successo nel 300 con l'imperatore Costantino, quando aveva fatto costruire a Gerusalemme due basiliche, una sul Golgota e una nel sepolcro, quindi proprio per manifestare la salvezza del Signore. Il mistero della croce e della risurrezione sono uniti e ci manifestano quanto Dio ci ha amato, e si celebra in questo giorno questa dedicazione, ma anche ricordando proprio che la salvezza ci è venuta attraverso il dolore, attraverso la croce, no? Oggi la croce non è ostentata, anzi viene tolta perché è di scandalo, non si capisce perché, no? Però per noi è un segno di salvezza, è un segno di identità del cristiano. Noi abbiamo iniziato la messa col segno di croce, concluderemo col segno di croce. Io esco al lavoro e mi faccio un segno di croce. I genitori possono benedire i figli col segno di croce, no? Quindi diventa un segno di benedizione per comunicare quella grazia e quel dono di vita che Gesù ci ha procurato sulla croce. Abbiamo ascoltato il testo dell'esperienza degli ebrei, no? Dei numeri, loro si vanno contro Dio, si ribellano, i serpenti li stanno annientando, il Signore interviene con molta misericordia e chiede a Mosè di fare questa immagine, no? Il serpente di rame, e tutte le persone che lo guardano si salvano e guariscono. È una prefigurazione di quello che poi sarà la manifestazione di Gesù sulla croce, no? Quindi già nell'Antico Testamento si parla di questo, no? Del sacrificio che Gesù vivrà per noi, e coloro che rivolgono lo sguardo, il cuore, che hanno fede in Lui, ricevono guarigione e salvezza. Quindi diventa per noi veramente un giorno importante anche questo, perché non solo ricordiamo un fatto del passato, ma abbiamo pregato il Gloria proprio per dire grazie Signore, perché hai scelto per raggiungerci questo cammino, no? È una cosa che sempre mi ha colpito, e noi vediamo la storia di Gesù sotto l'aspetto della croce, cioè tutta la vita di Gesù è stata una sofferenza, no? Lui era Dio, l'Eterno, l'Infinito, entra nel tempo. Non deve essere stato facile, no? Si fa uno di noi. Lui che era Dio non viene riconosciuto, no? Era troppo uomo per essere Dio. Troppo uno di noi, no? Viveva le tradizioni, viveva la vita di sempre. 30 anni in silenzio a Nazareth. Era Dio. Per vivere e dare senso a tutto ciò che noi viviamo, l'ho assunto in pienezza. Momenti di gioia, momenti di famiglia, momenti di dolore, no? Gesù piange, Gesù si commuove, Gesù si rattrista davanti a Gerusalemme, Gesù ha paura del Getsemani, suda sangue, c'è tanta è la tensione, e nella croce soffre, no? Viene crocifisso, grida l'abbandono di Dio, del Padre, no? Che è la negazione
da raggiungere proprio anche coloro che negano il Signore, coloro che si sentono lontani da Dio. Sulla croce ci sono anche loro, perché Gesù ha veramente raggiunto tutta l'umanità, credenti e non credenti, anche quelli che gridano l'abbandono di Dio. In quel grido c'è il grido di ogni uomo, di ogni famiglia, di ogni popolo, e con Gesù che assume la croce, che muore in croce, e la croce ha un nome, si chiama Gesù. Ogni dolore, ogni sacrificio, ogni lacrima ha un nome, è Gesù crocifisso. Si tratta di viverlo, no? È una presenza, come c'è Gesù presente nell'Eucaristia, Gesù è presente nel dolore, perché Gesù si è fatto dolore. Certo è risorto, ma è passato per il dolore, deve essere stata una sofferenza immensa, no? Fisica, affettiva, spirituale. Cioè, nelle parole di Gesù in croce è incredibile, c'è riassunta la storia di ogni uomo e di ogni donna, e Gesù ha dato la sua presenza a tutto ciò che per noi è sofferenza. E la Chiesa oggi celebra l'esaltazione della croce, della salvezza, la nostra redenzione. Questo diciamo grazie al Signore per tanto amore. Mi ha colpito, vi racconto due parole, ma un fratello che mi è successo quando ho accompagnato a Roma un gruppo di giovani della missione del Perù, Messico, quelli che parlavano spagnolo, no? Quindi siamo andati tra le varie basiliche visitate, San Giovanni Laterano, e poi vicino c'è la chiesa della Santa Croce, no? Dove si conservano le reliquie della croce. Io poco sapevo, no? Quindi siamo entrati in questa chiesa in silenzio, era un gruppo di 50 giovani, e poi un missionario mi ha raccontato la storia, io non lo sapevo, che Sant'Elena, la mamma di Costantino, essendo la mamma dell'imperatore, si è messa a chiedere, a cercare le reliquie dei santi, no? Quindi anche la reliquia della croce, dando una buona ricompensa a chi portava le reliquie. Quindi appaiono nel palazzo dell'imperatore gente con tavole, tavoloni, no? Con pezzi di legno, dichiarando che erano della croce. E Sant'Elena pare che ha fatto così, ha detto: okay, prendete un paralitico, appoggiatelo su quel legno per terra, se guarisce, quello è il legno della croce. E tra tutte le tavole che hanno portato, c'era un pezzo di tavola che, messo il paralitico, è guarito. E quella tavola è là in un reliquiario, in questo santuario, no? Quando ho raccontato questo ai ragazzi in spagnolo, perché avevano tutti l'auricolare, contemporaneamente i 50 ragazzi, brum, sono caduti in ginocchio. Sono rimasto scioccato. Cioè io che vado a Roma, visito la chiesa, una reliquia, va bene, no? Questi ragazzi latinoamericani, visitando Roma, hanno visitato la fonte della fede che è arrivata 600 anni fa in America Latina. E per me è stata una testimonianza di fede che mi ha fatto bene prendere coscienza dell'importanza della croce. Loro sono inginocchiati subito, in gesto di, proprio di adorazione, di preghiera, di ringraziamento davanti a un segno che era il segno della salvezza. Era un pezzo di legno messo dentro un vetro per proteggerlo, quel legno che Sant'Elena aveva recuperato e guarendo un paralitico, no? Leggenda? Non lo so, però la fede di quei ragazzi era vera, non era leggenda, perché l'ho vista io, e si mettevano a piangere davanti al mistero dell'amore di Dio. È incredibile, no? E credo che questa festa ci aiuta a prendere coscienza di quanto il Signore ci ama, anche della responsabilità che abbiamo di un dono ricevuto che non possiamo tenerlo per noi, dobbiamo comunicarlo, dobbiamo portarlo, dobbiamo consolare persone che non hanno consolazione, perché nella croce c'è la salvezza. Gesù passa attraverso la croce per poi risorgere nella vita, no? Così, ringraziamo il Signore per tanto amore per noi, per ciascuno di noi, perché ci dà dignità, ci dà speranza, ci dà forza.

benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Amen.

pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Suo nome, per il bene nostro, ci purifichi da tutti i nostri peccati, o Signore. Questo sacrificio che ho offerto sull'altare della croce espiò il peccato del mondo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nel legno della croce tu hai stabilito la salvezza dell'uomo, perché da dove sorgeva la morte, di là risorgesse la vita. E chi dall'albero dell'Eden traeva la vittoria, dall'albero della croce venisse sconfitto, per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. A loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo è Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Santo, Osanna, Osanna nel alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna nell'alto. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo si rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Proclamiamo la tua risurrezione e l'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, in particolare Luigino, Anita, Tito e Zelinda. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Nicola e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore che il Signore da tutti i mali concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
3: Tu è il regno, tu è la
0: gloria. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il dono della pace.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, peccati del mondo, abbi pietà di noi.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di fare alla presenza, ma di soltanto una parola e io sarò.

Aleluya.

no hacer por llorar mis hijos. He venido a ti.

Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che ci hai nutriti al tuo santo convitto, guida alla gloria della risurrezione coloro che hai redento con il legno della vivificante croce, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

guarde ogni uomo. Se saluto croce santa che portasti Redentore, gloria, lode, onor ti canta ogni lingua e ogni cuore. Sei vessillo glorioso di Cristo, sua vittoria è segno d'amor. Il suo sangue innocente fu visto come fiamma dorsale dal ti saluto, o croce santa, che portasti

0: Abbiamo trasmesso dalla parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, la Santa Messa.
1: Sono le 18 e 39 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

que Xiomar, perché non te ne niente, o sai che devo fare? E con mio pane, non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Sono le 19 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani. Yeah, yeah.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

0: Sono le 19 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: This is the story of El Luta, a man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore?
3: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Salita del vuelo con destino

libertà spaventa più di una prigione. E tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo. Solo quando ci perdiamo restiamo da soli, perché dagli incubi che nascono i sogni migliori. Anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me. Anche se

Odio queste cicatrici perché mi fanno sentire diverso. Posso nasconderle da tutti, ma non da me stesso. È un'armatura cresciuta col tempo. Ogni ferita è un passaggio che porta al lato migliore di noi. Perché attraverso loro puoi guardarmi dentro, sentire cosa provo, capire cosa sento. Non conta la destinazione ma il tragitto. Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio. Fa più rumore il tuo silenzio che

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

que Xiomar, perché non te ne niente, o sai che devo fare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

pezzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, eh già,

of the groove.

0: Sono le 22 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Salita del vuelo con destino

0: sono le 23.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 23 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

kişi Omar. Perché non dai la niente, o sai che devo fare? E con mio pane, non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: scrivere un copione. Aspetto il premio di consolazione. O te.
1: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.

0: 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.